Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, mamma di Dio,

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 9, terza parte, versetto 27. Agazia, re di Iuda, avendo visto che se ne fuggì per la strada di Agazia di Lorto, Geu lo perseguitò e disse: «Anche el colpitelo in un taugaro», e fu colpito nella gulata di Gur, vicino a Gibleam. Si rifugiò in Megiddo e ci morse. I suoi servitori trasportarono non da un carro in Gerusalemme e l'interrono con i suoi papi nella città di Davide. Agazia era diventato re di Iuda l'undicesimo anno di Joram, figlio d'Agab. Scompimento di la famiglia d'Agab. Dio entrì in Israele. Di Isabella, avendo la sappiuta, si messe u belletta all'occhio, s'acconciò il capo e guardò per il portello. Mentre che Dio francava la porta, disse: «E abbage, nuovo Zimri, assassino di suo maestro!» E lo pisò a faccia, verdì a finestra e disse: «Qual è che per me, quale?» E due o tre unici guardano avvicinandosi dalla finestra. Disse: «Lampate la sotto!» A lampone una parte di suo sangue zirlò, non ta muraglia e non ta i cavalli. Dio agalcegò. E poi intrì, mandò e bì e disse: «Andate a vedere sta maledetta e intarradela, che di è figlio di re!» Andono per intarrarla, ma un trovano della ca a cioccola, i piedi e palme di emane. Voltano a dire a Dio, che disse: «E ciò che l'aveva dichiarato l'Eterno per mezzo di suo servitore Elia, o ti sbitto, dicendo: i cani mangeranno la carne di Isabella in un campo di Israele, e il cadavere di Isabella sarà come su nanta vaccia di campi in un campo di Israele, di maniera che si può dire di Isabella.»

0: Izant. Iust Izant in lingua gorza.
1: Quintisi di luglio affistemo a Sant'Antelmo di Cinghin, vescu di Belè, morto nel 1178. Antelmo era nato a Castello di Cinghin in Savoia, vicino a Chambéry, e se ne rifugiò nella solitudine, preferendo sta solitudine a vita di cacciatori e do mondo, di gran signori de dove ci apparti. Fu monaco a Porto, poi a Grande Cartosa, ricostruì a Grande Cartosa, e fu così che fondò i prima Cartosi per donne e pallomi. Come tu hai potuto divuto punisce a due di suoi monaci che meditavano, questi qui fece una pedu o Papa Alessandro III, che prima li dette ragioni e poi dopo capitti che stomo qui era un uomo di valori. Ma o Papa, informato dunque, rivinse un'altra sua decisione di tirarlo fuori e un nominò vescovo di Belè. Si era messo male in quell'imperatore Federico Barbarossa per aver rifusato di sottomettersi a Vittorio IV, l'antipapa di fabbricazione imperiale. Qui di nuovo la sua modestia fu contrariata. L'imperatore ci si riconciliò in Conedo e ed ai suoi successori gli dette la dignità di principi del Sant'Impero romano germanico. Invano Antenno pro di va a fa pace tra Santo Tommaso Becket e il re Arrigo II d'Inghilterra, ma non testo punto qui un ciunghi mica. Dunque Sant'Antelmo nato 1163, morsi in 1178 e festato ancogli.
0: Isanti, i vostri Isanti in lingua corta.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 26 di luglio affistemo a Sant'Antelmo di Cinghin, vescovo di Belè, morto nel 1178. Antelmo era nato a Castello di Cinghin in Savoia, vicino a Chambéry, e se ne rivolgiò alla solitudine, preferendo sta solitudine a vita di cacciatori e do mondo, di gran signori de dove ci apparti. Fu monaco a Porto, poi a Grande Cartosa, ricostruì a Grande Cartosa, e fu così che fondò i prima Cartosi per donne e per l'uomo. Come tu hai potuto divuto punisce a due di suoi monaci che meditavano, questi qui fece un appello al Papa Lisandro III, che prima li dette ragioni e poi dopo capitti che stomo qui era un uomo di valori. Ma il Papa, informato dunque, rivinse un'altra sua decisione di tirarlo fuori e un nominò vescovo di Belè. Si era messo male in quell'imperatore Federico Barbarossa per aver rifusato di sottomettersi a Vittorio IV, l'antipapa di fabbricazione imperiale. Qui di noi, a sua modestia fu contrariata, l'imperatore ci si riconciliò in conedo e è dei suoi successori gli detta dignità di principi di Sant'Ampero romano germanico. Invano Antenno provò di fare pace tra Santo Tommaso Becket e il re Arrigo II d'Inghilterra, ma non testo punto qui un ciunghi mica. Dunque Sant'Antelmo nato 1163, morsi in 1178 e festato ancora.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 9, terza parte, versetto 27. Agazia, re di Iuda, avendo visto questo, ne fuggì per la strada di Agazia di Lorto. Geu lo perseguitò e disse: «Anche el colpitelo non taugaro», e fu colpito nella gulata di Gur, vicina di Bleam. Si rifugiò in Megiddo e ci morse. I suoi servitori trasportarono Nanta un carro in Gerusalemme e l'interrono con i suoi papi nella città di Davidio. Agazia era diventato re di Iuda l'undicesimo anno di Joram, figlio d'Agab, scompimento di famiglia d'Agab. Dio entrì in Israele. Di Isabella, avendo la sappiuta si messe u belletta all'occhi, s'acconciò u capo e guardò per u portello. Mentre che Dio francava a porta, disse: «E abage, nuovo Zimri, assassino di suo maestro!» E lo pisò a faccia, verdi a finestra e disse: «Qual è che per me, quale?» E due o tre e unighi guardano avvicinandosi dalla finestra. Disse: «Lampate la sotto!» A lampone una parte di suo sangue zirlò nanta muraglia e nanta i cavalli. Dio agalcegò. E poi intrì, mangiò e bì e disse: «Andate a vedere sta maledetta e intarradela, che di è figlio di re!» Andono per intarrarla, ma un trovano della ca a cioccola, i piedi e palme di emane. Voltano a dire a Dio, che disse: «E ciò che l'aveva dichiarato l'Eterno per mezzo di suo servitore Elia, u ti sbitto, dicendo: i cani mangeranno la carne di Isabella in un campo di Israele, e il cadavere di Isabella sarà come su nanta vaccia di campi in un campo di Israele, di maniera che si potrà dire: e di Isabella.